0: Gracias. Grazie. Allora, buonasera. On guitar, signor Dominic Miller. On batteria, signor Vincenzo Colliutto.
1: Vincenzo, Vincenzo, Vincenzo.
0: Basta così. On keyboard, signor David Sanchez.